Bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke, bato che kenke

via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips. Do-do-do-do-do, chibum, chibum, bum. Do-do-do-do-do, chibum, chibum, bum. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te.

via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. Oh, it's so wonderful, it's so wonderful, it's so wonderful. Good luck, my baby. It's so wonderful, it's so wonderful. I dream of you, Chino.

lunga e spaventosa lite, un ombra e sua hermosa mujer si accapigliarono fino alla morte. Un solo ricordo di questo sfortunato amor, una scritta bigagna di pizzo sopra la sotana della cinque.

questore i colleghi scordati li ho già, chiusi nella toilette a farsi belli, ma che follia, ah, delirio agguato di nostalgia, la più malinconica seta io affronterò con le mani più allegre che avrò per raccontare a chi non lo sa

ma se capita, chissà se capita un po' di giungla anche per me. E loro ascoltano, chissà se ridono e se capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrigono musica.